Francisca, que es Benasharam! O mancha mancha, signor! O dentro di te a cattare, ah! E che bella sei nata!